0: te passa. Vedi che si. Sh, te vedo desinflato. Sì, che ti passa, corazón?
1: Ahí se le nota.
2: Para todos, conduce Titi Ciabattoni.